0: Ma non è un inconveniente.
1: Adesso mi frega. Non mi avvia, mi dico. Non abbia, c'è niente di via, niente.